Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Sul pieve si arriva in e vamo a fare una strada sana. Ma tu per San Marino, Andrea, Parigi, fai.